0: Non ci vedi.
1: Anche da te.
0: Market and Metcalf. King King Adam 3213. King King Adam 3213.